0: Laura Pausini!
1: Yeah! Thank you everybody, arrivederci!
2: A sua playlist favorita, Toque de Classe.